0: Mr. Durst, abort the mission. The men in the diner are decoys. Thanks anyway.
1: Rétro.
2: Rétro.
3: Rétro. Rétro. Rétro. Rétro. Rétro. Rétro. Rétro. Rétro. Rétro. Rétro. Rétro. Rétro. Rétro. Rétro. Rétro. Rétro. Rétro.